Upesi wangu mie mama ya lele. Upesi wangu mie mama ya lele. Upesi wangu mie mama ya lele. Upesi wangu mie mama ya lele. Upesi wangu mie mama ya lele.